0: Stick around. Stick around, yeah.
1: And follow us.
0: 79, 79, 79, baby. 79, 79, 79.

ringhi pieni d'odio, meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani, occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso, conta, sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda.

respira. Il tempo passa sotto il naso come avessi messo coca nella clessidra. Odio la mattina, il sole filtra sulla vita quando il buio mi attira. Respira, neanche punta

0: Respira. Quando premi il grilletto, respira. Quando cambi le carte, respira. Prima di prendere la mira, respira. Prima della sfida, respira. Prima del colpo.
1: You're listening to Polio Radio Extra.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities. Fundamental of communication networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di intelligenza artificiale. Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo!
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: E quando? Guarda la torre! Ripensa a Milano!
3: Lucio Corsi, gli Exotago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
2: Per sentirsi a Pisa. All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
18: Ma non mi ascoltano!
19: Io ho fame!
20: Se è una startup e hai fame di clienti, fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati, anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
21: Mi sento già molto più grande.
22: All of the hits from yesterday to today. Only on Polyradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
18: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
19: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con...
17: All of the hits from yesterday to today, only on Folio Radio.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Onde che girano e girando cambian faccia.
2: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
1: E dopo aver girato tutto il giorno, tornano nel porto.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio. The best music in

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
19: Investi in radio, la radio rende.
18: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
20: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

Scritto in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
17: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche...

0: domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, la rossa. Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco nel capo del bianco.
1: Bills.
0: Seguimi.

0: Bentornati amici di Pils, io sono Mattia, qui ho l'onore quest'oggi di avere in Marrakech Express.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao ragazzi, come state?
1: Abbastanza bene, dai. Un po' di tosse, come ti dicevo prima, però...
2: Io uguale.
0: Anche tu la tosse?
2: Ma io sono un po' guarito in realtà, ma sono
1: ma
2: stato...
1: Ma forse, cioè...
2: Sono il paziente zero forse.
1: Esatto.
0: Ah, cioè, il paziente zero dell'antivirus.
1: C'è un fil rouge.
2: Forse sì.
0: Ragazzi, domanda di rito. Come vi siete conosciuti? Perché?
2: Io? Ok. Beh, ci siamo conosciuti al liceo perché un suo componente della sua band precedente, quella del liceo, veniva a scuola con me. E tra una cosa e l'altra... giri in comune perché io avevo un'altra band.
0: Ok.
2: E ci siamo conosciuti, poi a un certo punto loro avevano bisogno di un batterista, io ero batterista, e ci siamo riuniti ancora di più e ci sono stati altri progetti in mezzo, insomma, sono diventati molto molto amici.
0: Il liceo dove?
2: Io Vicenza.
0: Vicenza.
1: Io provincia di Vicenza.
0: Ah, ok.
1: Atiene.
0: Quindi vi conoscete dall'età di 15 anni forse?
1: No, sì, un po' dopo, dai, 16-17, sì.
2: Sì,
1: eravamo
2: sì,
1: in terza, quarta superiore.
0: Sì. Ok, quindi siete amici da sempre, diciamo, anche perché il progetto Marrakech Express nasce nel 2022.
1: Sì, a livello proprio embrionale, sì. Poi ufficialmente con produzioni nostre dopo, però le prime cose che abbiamo fatto, sì, nel 2022.
0: Ok, quindi e come gestite questo fatto di essere amici, diciamo, di lunga data? Cioè, litigate?
2: A volte,
0: spesso
1: è successo, però poche volte.
0: Cioè, perché
1: volte.
0: Gli scazzi tra amici sono un po' più
1: però
0: pesanti, forse.
1: Devo dire che è un plus l'amicizia in questo senso, perché a parte che abbiamo chiamato l'EP di Amicis, perché comunque nasce proprio tutto dal fatto dell'amicizia, ma anche se vuoi il nome Marrakech Express, che prende dal film, che è un film letteralmente sull'amicizia, certo, di vecchia data. E quindi no, è una cosa voluta, anzi è proprio contestualizzata all'interno del progetto, e il progetto ha senso di esistere proprio perché c'è amicizia alla base. E poi in realtà è un plus a livello di rapporto anche professionale, chiamiamolo, il fatto di avere questa intesa, questa amicizia, e ci diciamo anche molto più, in maniera più, diciamo, senza peli sulla lingua, quello che pensiamo sulle varie cose su cui stiamo lavorando a livello musicale. E poi secondo me è un plus perché almeno io mi fido ciecamente del suo gusto, quindi ogni volta che ci sono dei dubbi su, non so, questa cosa che ho scritto mi ispira ma non so se mi piace, cosa ne pensi, se lui mi dà green light, per me allora funziona, cioè non mi pongo neanche ulteriori domande.
0: Certo. Quindi Marrakech Express dal film di Abba Tantuono, che è dell'89 se non sbaglio, sì. Comunque fine anni 80,
1: forse 90-91,
2: no, mi sa che l'avevamo guardato l'altro giorno.
1: 89.
0: Fine anni 80, inizio 90, comunque.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Che è un po', cioè io nella vostra musica, anche nella vostra estetica un po', ci rivedo un po' questa ricerca di, non so, riscoperta dell'estetica anni 80-90. È una mia impressione, cioè, è una cosa che ricercate o anche vi viene naturale?
2: Ma forse, cioè, più che ricerca, penso che sia dato anche un po' forse dei nostri ascolti di sempre, cioè, nel senso non penso che ci sia una voglia di fare un revival tipo degli anni 80, 90, 2000, cioè, soprattutto se penso in prospettiva di tutto quello che ascoltiamo, forse anche i primi anni 2000 sono le robe che ascoltiamo anche di più.
0: Cosa ascoltate? Perché
1: anni 80,
0: ditemi un po' di tutto.
1: No, beh, sì, un po' di tutto. No, anni 80, io tantissimo, anche lui, New Order.
0: Okay.
1: Che per me anzi forse sono la mia cosa preferita. E anni 80 sempre molto Talking Heads.
0: Mm-hmm.
1: Poi passando magari 90, fanatico proprio dei Smashing Pumpkins, tutta l'ondata Britpop anche. E scavallando nei 2000, Strokes, Libertines, Crystal Castles 2010 e giù di lì.
0: Okay. Mentre c'è Dylan, simile.
2: Cioè letteralmente la stessa roba. Cioè siamo cresciuti ascoltando le stesse cose.
1: L'unica cosa è che magari ascolto più musica tipo Battisti, esatto, quella roba lì italiana tantissimo.
0: No, infatti, io ascoltando il vostro EP The Amicis, che è uscito il 10 aprile, ho avuto un po' l'impressione, ditemi se sbaglio, un po' nell'estetica ho pensato a... non so se lo conoscete, Carella, la Sfinge, l'album,
1: certo,
0: Sfinge,
1: Enzo Carella,
0: che è incredibile. E anche un po' nel mood, nella vibe, il George Michael degli anni 90, inizi anni 2000. Quindi, che ne so, Outside, Fast Life. È un qualcosa in cui vi ritrovate? Forse magari nella ricerca del clubbing, nella ricerca di quell'esperienza lì, della musica elettronica spinta, forse anche nell'apertura.
2: Ma devo dire, secondo me, forse soprattutto nel primo EP, ma in generale anche un po' l'attitude che abbiamo nella vita, di vivere anche il mondo della notte e questo tipo di cose, forse c'è anche un po' quel collegamento, no? Quindi anche, cioè, riportandoci di nuovo al mondo del cinema, che comunque si può ben capire che è molto legato anche al progetto, se si pensa a tutti i film degli anni 90, Trainspotting, Human Traffic e tutta quella roba lì, cioè è un collegamento un po' diretto. Musicalmente, forse anche a livello di estetica, non lo so, però penso che son cose che, se rimangono lì, si sedimentano un po' inconsciamente, anche, cioè, fanno parte del progetto, non so come dire, no? E quindi sì, secondo me un po', cioè, quella roba lì, forse non volutamente,
0: certo,
2: però...
0: no, ma non c'è mai forse la ricerca
2: no, però...
0: anche copiare, che ne so.
1: Beh, comunque Enzo Carella, grande reference.
0: Ah, grandissima.
1: Tra l'altro, sempre tornando con Battisti, Panella, che scriveva i testi di Carella, poi ha fatto tutto il periodo bianco di Battisti, quindi gli ultimi quattro album di Battisti, quindi, che è una cosa, secondo me, molto sottovalutata di Battisti. Gli ultimi anni sono, per me, sono synth pop fighissimo,
0: sì, ma per me l'avanguardia. Panella è veramente forse uno dei migliori ad aver scritto in Italia, credo, perché Carella, ha iniziato con Carella, però sono d'accordo con te, gli ultimi album, forse di sperimentazione di Battisti, sì, sono, sì, veramente, sì, forti. Il 10 aprile è uscito The Amicis. Come l'avete festeggiato questa uscita? Perché
2: è stato molto strano, perché io ero via per lavoro praticamente tutto il mese di aprile, e quindi eravamo a distanza, ed era un momento anche molto... chiaramente, per chiunque, quando esce qualcosa è un momento un po' speciale, sentito. In questo caso penso che l'abbiamo sentito un po' di più, perché come abbiamo ripetuto molte volte, cioè, è stato un EP dei brani anche che abbiamo scritto un po' più sentiti a livello proprio di produzione, di composizione, rispetto a molte altre cose che abbiamo fatto, forse perché c'è stato proprio un processo di scrivere in cui ci siamo più focalizzati su quello che ci è sempre piaciuto, riportandoci di nuovo a quell'estetica lì, a quel modo di fare musica dei primi anni 2000. Quindi devo dire, è stato molto strano essere distanti, poi ovviamente quando io sono tornato ci siamo ricongiunti, siamo usciti, abbiamo fatto le solite robe.
0: Avete fatto festa.
2: Abbiamo fatto festa.
0: Quindi si distacca un po', come dicevi tu, da Asa Nisimasa, che è il vostro primo EP,
2: sì,
0: anche sia nelle musiche che nei testi.
2: Mm-hmm, sì,
0: e,
2: sì,
0: dicevi, un po' più introspettivo. Cos'è cambiato? Cioè, siete cresciuti voi? Era diverso quello che cercavate?
2: Ma vai.
1: Beh, sul primo EP, secondo me, è nato da una volontà di far musica insieme, banalmente. E quindi non ci siamo... cioè, facevamo proprio musica per fare musica, senza... non so come dire... abbiamo buttato dentro un po' quello che ci passava per la testa, perché avevamo voglia di fare questo progetto, sostanzialmente. Su The Amicis, invece, secondo me c'è stata molta più ricerca di... ti dico sincerità, ma non che il primo EP non fosse sincero, però era proprio un'esigenza più interiore anche di esprimersi, il motivo per cui abbiamo scelto di cantare molto di più. Sono tutte canzoni cantate da noi, a parte, vabbè, il featuring con Numarella, in cui cantiamo sia noi che lui. E appunto la scrittura a livello lirico di testi, per raccontare qualcosa che veniva sinceramente da dentro, e quindi è stato un passaggio più di esigenza, diciamo, personale, che una cosa studiata magari a tavolino. E questa è stata la differenza principale, secondo me.
2: Sì, penso anche, cioè, forse in quel periodo lì di Asa Nisimasa c'era anche un altro tipo di ascolto, un altro tipo di di cose che facevamo in generale, cioè proprio a livello di vita, che poi chiaramente poi è quello che ti influenza poi in quello che fai musicalmente, no? Ed eravamo molto più dentro anche alla musica elettronica, al mondo della musica elettronica, e non che adesso non lo siamo, però penso che un po' il cambiamento, insomma, della vita che fai nel corso dei mesi e degli anni ti portano anche a scrivere le cose in maniera diversa.
1: E poi abbiamo anche sviluppato una maniera totalmente diversa di scrivere, proprio di registrare, di produrre tutto, che ci ha portati più in una direzione, ripeto, sempre in maniera molto naturale. E in realtà siamo tornati anche un po' all'approccio di scrittura che avevamo magari quando appunto ci siamo conosciuti al liceo, perché in realtà le canzoni sono molto più indie.
0: Sì.
1: Ma perché appunto è quello che secondo me sappiamo fare meglio.
0: Certo. E forse tra i cinque brani dell'EP, forse quelli un po' più introspettivi sono Radio Alice e 150 chilometri. Da cosa nascono quei due brani lì? Perché da un'osservazione del mondo che vi circonda, o è qualcosa che vi viene da dentro della vostra esperienza?
2: Ma io penso che in particolare Radio Alice, 150 chilometri, siano più un'introspezione, cioè nostra, proprio uno sguardo verso di noi. Mentre ad esempio, cioè giusto per fare un paragone con Massimino e Guardie Ladri, cioè sì, è un'introspezione, ma c'è proprio anche il confronto, secondo me, verso il mondo esterno. Cioè è anche più sono anche più brani sociali, politici quasi, no? E mentre invece Radio Alice 150 chilometri sono più una riflessione anche sul nostro momento della vita, su come stiamo, paradossalmente, proprio effettivamente. E quindi sì, c'è proprio introspezione rispetto a noi stessi, quindi neanche tanto al mondo esterno, ecco.
0: Qualche settimana fa invece avete aperto il concerto dei The Help, giusto? Che esperienza è stata? Perché c'è stata una ragazza della radio, Marianna, che saluto, che non è potuta essere qui oggi, e mi ha detto è stata una serata incredibile. Voi vi siete divertiti, avete suonato, avete aperto il concerto?
1: Sì, in realtà l'abbiamo tipo chiuso.
0: Cioè,
1: perché eravamo dopo in scaletta, vabbè, sì. Perché è stata, essendo stato, loro hanno fatto DJ set e sarebbe stato strano metterli alla fine, effettivamente. Perché sì, vabbè, come timetable era più giusto così. E, no, è stato fighissimo. Ma in realtà è successo tutto molto velocemente, sia da quando ce l'hanno proposto e da quando effettivamente c'è stato l'annuncio e tutto nel giro di una settimana. Sì. È successo tutto.
2: Cioè per assurdo, la settimana prima eravamo a Parigi a suonare con comunque... Cioè anche lì ci siamo divertiti moltissimo. Comunque abbiamo suonato con persone, cioè con gente che ascoltavamo, le Femstel, i Teenagers. E nel giro di due giorni è successo che è arrivata questa proposta. Abbiamo detto, beh, perché no?
1: No, sì, è stato molto figo. E il set loro, proprio finché stavano suonando, ho realizzato che era un momento, personalmente parlando, proprio anche a livello di gusto, di ispirazione, eccetera, eccetera, molto importante musicalmente parlando. È stato figo, sì.
0: Mentre, tornando all'EP, forse il brano che si discosta un po' più dagli altri è La Ninna Nanna, chiamiamola così, Let's Meet in My Dreams. Quella è una roba un po' diversa. Cosa avevate bisogno di dire lì?
1: Beh, è diversa, ci sta assolutamente come commento, perché in realtà è una canzone che avevo fatto nel 2019, quindi 7 anni fa, ed era una demo che avevo nel computer da 7 anni, certo. Letteralmente, che però a cui ho sempre pensato, perché comunque era stata scritta in un momento molto particolare e complicato della mia vita, e abbiamo pensato comunque di riprenderla. Tra l'altro, a livello di produzione non abbiamo toccato praticamente niente. Forse abbiamo rifatto le voci, ma forse no. E ci stava assolutamente all'interno dell'EP, perché appunto l'EP comunque traccia un po' il nostro percorso aver avuto i 20 anni. E quindi quel momento in cui un po' fai i conti, tiri le fila di quello che è successo e sì, tiri le somme della tua esperienza di quegli anni, E quello per me era un momento importantissimo da raccontare, quindi andava messo. E secondo me è stato anche interessante riscoprire il pezzo e riagganciarlo poi tipo con Radio Alice, che comunque i pezzi sono collegati tra, cioè proprio a livello musicale.
0: È una cosa che io apprezzo tantissimo, quando finisce un brano ma neanche te ne accorgi, non so, penso a Clandestino di Manu Chao, che sono tutti brani collegati. Mm-hmm. È una cosa che veramente apprezzo tantissimo, e infatti l'avete messa come primo brano dell'album. Subito dopo parte Radio Alice, che spinge tantissimo, e anche l'ordine dei brani è voluto, immagino. Certo. È un po' roller coaster di energia. Certo. O no?
2: Sì. Riguardo, già riprendendo anche questa cosa qua di Let's Meet, noi diciamo sempre che Let's Meet è l'intro, ma è anche l'outro. Cioè, idealmente te lo immagini che chiude anche l'EP. E per questo secondo me funziona molto bene. Hai detto bene una ninna nanna, perché quando noi abbiamo ripreso il brano che lui aveva dentro il computer, l'abbiamo ripreso quando eravamo in montagna da lui, c'era anche una nostra amica e disse proprio, cioè, questa cosa qua che sembrava quasi una ninna nanna letteralmente. E riguardo all'ordine, cioè, penso che è venuto un po' spontaneamente, cioè proprio naturalmente. Era ovvio che Let's Meet dovesse stare all'inizio, e nel momento in cui abbiamo ripreso in mano il progetto di Let's Meet, l'avevamo fatto in un certo senso, che sapevamo quello che sarebbe arrivato dopo. E infatti Radio Alice è nato nel momento in cui abbiamo ripreso Let's Meet, quindi aveva senso che si unissero, e poi tutto il resto è arrivato da sé, secondo me.
0: Prima avete parlato anche di Umarell, perché in Guardie e Ladri c'è la collab, il featuring con Umarell. Sì. E cosa vi è rimasta da questa collab? Com'è fare musica insieme?
1: Beh, allora, con lui è stato molto figo, è un personaggio intanto secondo noi super talentuoso, super acculturato di musica, nonostante sia giovanissimo, quindi è stato molto formativo anche per noi. Banalmente abbiamo imparato un sacco di cose, sia anche a livello di produzione, perché lui ha un modo tutto suo di produrre, sia a livello musicale, perché comunque c'è stato uno scambio di ascolti che è stato molto interessante. E quindi in realtà, al di là dell'esperienza del registrare di per sé, è stato interessante anche tutto il contesto che si era creato. E poi è stato interessante, perché noi avevamo questa demo solo strumentale di questa canzone, che appunto avevamo iniziato a scrivere sempre lì dopo Radio Alice, in quei giorni lì, però ci eravamo un po' arenati.

0: quindi vi faccio una domanda secca a cui voglio una risposta secca. C'è una canzone che avreste voluto scrivere o fare voi?
1: Certo, tantissime.
0: Una soltanto.
1: Ti dico This Must Be The Place dei Talking Heads.
0: Bella.
2: E dico Agony di Young Lin.
0: Ok, ragazzi, voglio ringraziarvi Lorenzo, Dylan, i Marrakesh Express.
1: Grazie mille.
2: Ciao, grazie mille. Ciao, ciao.
0: Ci vediamo, ci lasciamo con il live di 150 km yes. fatto nel nostro studio. Adesso potete anche vederlo sui nostri canali social. Questo era Pills, vi ringrazio. Ciao a tutti.

0: solo la verità. Ricordalo. Niente di più.
1: And now, the best rock music experience. Rock.

0: Siediti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco negli angoli.
1: Bills.
0: Seguimi.
2: Un saluto amici e amiche di Poliradio, io sono Johnny e oggi sono qui per questo nuovo episodio di Pills con Lil Jolie. Ciao, benvenuta.
3: Grazie, grazie a voi.
2: Come stai?
3: Tutto bene, voi? Questa giornata piovosa, uggiosa.
2: Madonna. ma tu sei a... eri già a Milano?
3: Io vivo qui.
2: Ok, ok, sì, quindi sì. Sei arrivata dall'altra parte della città, cioè, sì. Ci sono stati un sacco di problemi.
3: Ci sono stati un po' di problemi, oggi il cielo ha voluto... ha voluto che io mi innervosissi la prima mattina.
2: Però tu non sei di Milano.
3: No, io sono di Caserta.
2: Ok, e tu hai fatto praticamente buona parte della tua infanzia lì. E poi dopo, quando è che ti sei trasferita qua?
3: Mi sono trasferita prima a Roma a 18 anni e 19. E poi a 21, 22 qui a Milano.
2: Ok, più bella è Roma o Milano?
3: Roma.
2: Ok, ci sta, ci sta, ci sta. E nella, nel tuo percorso musicale com'è che... Allora, so che hai iniziato da piccolissima a suonare.
3: Yes.
2: E com'è che sei arrivata fino qua?
3: Perché questa è l'unica cosa che mi fa sentire bene. Una delle poche cose che mi fa sentire viva, forse, fare musica. Quindi non so starci senza... cioè, non immagino una vita senza... senza questo.
2: Ok. E vabbè, quindi poi dopo hai fatto il tuo percorso, sei arrivata fino al palco dell'Ariston. Yes. Una cosa che so che è una domanda super banale, ma ti chiedo: com'è viversi l'Ariston da quel lato lì? Perché noi l'abbiamo visto veramente proprio da 50 metri, no? E quindi ci chiediamo sempre com'è che sia.
3: È una bella botta. Cioè, dico sempre che fin quando lo vedi per televisione non, cioè, non ti rendi conto di quanto è gigante, ma non a livello cioè gigante a livello emotivo, a livello di pressione anche psicologica. E per me è stato molto molto intenso, cioè sono stati giorni faticosi.
2: Ok, perché poi dopo alla fine tu sali, fai il tuo e tu hai davanti un milione di persone che vedono solo quei tre minuti.
3: Esatto, vedono solo quei tre minuti, poi tutto quello che c'è dietro in realtà è la vera e propria, non so come dire, cioè quello che mi... cioè dove ho sentito più pressione forse, proprio nelle interviste in mezzo alla strada, ai party. È lì che mi sono un po' disorientata.
2: Però durante la settimana del festival.
3: Durante la settimana del festival, sì sì.
2: E perché invece poco prima e subito dopo com'è che...
3: Poco prima e subito dopo, diciamo che io ho rimosso una buona parte di quei momenti. Perché okay. Ero talmente tanto nella bolla che c'era come appena mi spostavo dalla bolla Mi sentivo dissociata, quindi ho dovuto veramente fare i conti con la mia testa. Cioè è stato bello, è stato catartico, ma non è stato neanche facile.
2: Ok.
3: E comunque per una ragazza della provincia di Caserta arrivare all'Ariston, cioè comunque sicuramente non potevo neanche immaginarlo nei miei sogni più lontani.
2: Certo. Ma infatti, infatti arriviamo proprio a questo, no? Cioè Passaporti e Caramelle, che è il tuo ultimo brano che è uscito yes. pochissimi giorni fa, che parla proprio di questo, no?
3: Sì.
2: Cioè nel senso, chiaramente immagino che tu non te lo aspettassi quando avevi appena iniziato il tuo percorso. Qual è la differenza... anche emotiva che c'è stato tra il momento in cui hai iniziato, anche magari le aspettative che avevi e quello che stai costruendo oggi giorno per giorno?
3: Sicuramente quando sei piccolina ti sembra tutto un sogno, no? Ti sembra tutto cioè come se fossi baciata da Dio, no? Cioè, quindi cioè te la vivi un po' come un gioco, cioè almeno io me la vivevo come un gioco, cioè non andavo a rincorrere i numeri, non andavo a rincorrere la paura di fallire, cosa che poi magari quando cresci e ti accorgi che in realtà sta diventando un lavoro e che quindi ti porti anche dietro delle responsabilità. Cioè comunque io ora a 26 anni devo preoccuparmi di come pagare l'affitto, di come mangiare, di come vivere, e E quindi a volte penso sarebbe bello tornare indietro a quando non avevo queste sovrastrutture, queste... Cioè, a volte dico... cioè, quando divento lavoro, poi la musica in un modo o nell'altro la deve sporcare.
2: Certo.
3: Cioè, perché non è soltanto un gioco, non è soltanto libertà di espressione pura. Cioè, lo è, però comunque... Se appena c'entrano i soldi e c'entra il lavoro, secondo me la stai sporcando.
2: Ma cioè viviamo anche in un sistema economico in cui cioè dipende tutto da quello.
3: Sì, purtroppo sì.
2: E quindi, vabbè, tu sei ancora giovanissima e quindi è chiaro che il percorso sarà lungo, ma nel frattempo qual è la strategia che usi? Cioè, quali strumenti usi per evitare che quella cosa diventi un lavoro, ma proprio nel senso etimologico del termine, di un travaglio, una cosa fastidiosa?
3: Non corro più, cioè ti posso dire, non corro più e cioè non inseguo la musica. Io veramente faccio musica quando ho un'urgenza proprio fisica e mentale, non so come dire. Cerco di non... non preoccuparmi di quello che verrà dopo.
2: Ok.
3: Questo. Sto facendo così, ma mi è servito anche un po' fare terapia, perché per un periodo mi ero persa. Cioè, comunque, vuoi non vuoi, ci cadi, purtroppo.
2: Certo. Poi dopo, quando le cose iniziano ad andare, immagino, iniziano ad andare molto bene,
3: sì,
2: hai sempre paura del momento in cui andranno meno
3: sì,
2: bene.
3: Esatto, ma è sempre... Cioè, non si può pensare di stare sempre... Cioè, cioè non al top, io comunque non sono mai stata al top sicuramente, però comunque è normale che con Sanremo hai una risonanza diversa, quindi tutti ti guardano con un'attenzione diversa, ma quello è un po' la maschera, quello è la maschera dell'hype, quella è finzione, non è la vita vera, cioè la vita vera è cadere, la vita vera è non avere paura di fallire.
2: Ma anche farlo costantemente.
3: Esatto, farlo costantemente. Comunque tu stai lì a combattere tra, cioè con i tuoi demoni, tra musica, lavoro, soldi, hype. Cioè, io queste cose non le voglio più sentire. Cioè, basta.
2: Ok. Ma una cosa che secondo me succede spesso è che quando tu vivi in un momento di hype così tanto grosso, le persone che hai vicino, ma non vicinissimo, tipo, non so, i genitori, i nonni, così, le persone del tuo paese d'origine ti chiedono: ok, ma l'anno prossimo lo rifai?
3: Certo, sì.
2: E come rispondi a questa cosa?
3: Non è facile spiegare che comunque tutto non dipende da te, dipende da te poco, molto poco. Cioè, comunque posso fare musica. La più bella del mondo, no? Però certo. Non dipende un cavolo da te. Ci devi fare l'abitudine.
2: Ok. E a me sembra che il tuo percorso adesso che stai andando più in una corrente un po' più, mi verrebbe da dire, dream pop. Tu che etichetta useresti?
3: Ma sicuramente molto più rock, forse un indie rock, un cantautorato. Cantautorato alternativo, mettiamola così.
2: Okay.
3: Molto, molto poco. Non voglio dire molto poco pop, però un po' più su una scena alternativa.
2: Ok. Chi sono i tuoi riferimenti quando scrivi? Se ce li hai? Anche
3: tanti
2: culturali,
3: cantautori. Tanti cantautori italiani che mi hanno ispirato un botto per la scrittura, soprattutto. E molto anche il Britpop e tutto quello che c'è nel Regno Unito, comunque.
2: Ok. Chiaro.
3: Yes. Sono una chitarrista, cioè comunque vengo dagli assoli e dai riff di Pink Floyd, quindi non lo diresti, però sì.
2: Ma in realtà, allora io ti direi, non sapendo quali sono i tuoi riferimenti, avrei detto più gli Strokes.
3: Anche sì, anche gli Strokes e The Cure, però forse più nell'ultimo tempo, cioè nell'ultimo anno, negli ultimi due anni. Prima ero molto più rockettara, cioè proprio prog, quasi prog.
2: Okay.
3: Cioè nei miei ascolti.
2: Cioè, pezzi da sei minuti.
3: Pezzi da sei minuti, solo assoli, di solo ambiente, di reverberi, di chorus strani e di Moog.
2: Che però è una cosa che non fai adesso.
3: No, non è una cosa che non faccio, ma mi piace tanto suonare. Cioè non lo faccio nella mia musica, ma mi diverte un botto gemmare. okay. questo tipo di pezzi.
2: E allora, in questo brano che hai fatto uscire in questi giorni, è una tua lettera di amore verso il sud, no?
3: Sì.
2: È una cosa che mi chiedo tantissimo nell'ultimo periodo, è che c'è questo trend della vita lenta, no?
3: Mm.
2: Rappresenta soprattutto una certa parte d'Italia, in genere il sud.
3: Sì.
2: Come ti relazioni con questa cosa?
3: Io sono una che veramente vorrebbe vivere così. Cioè, ho avuto difficoltà quando mi sono trasferita a Milano, perché da noi davvero è così. Cioè, noi davvero viviamo con latenza, però è una latenza positiva. Cioè, Milano, comunque, c'è il stesso discorso della performance, della paura di fallire, di stare sempre appresso a, cioè, di vedere l'altro. Questa cosa da noi a sud non c'è. Cioè, noi siamo molto individualisti, ma nel senso buono. Cioè, io tipo non guardo te perché ti devo arrivare.
2: Ok.
3: Guardo me perché io mi devo salvare. È questo.
2: Che però dall'altro lato non mi sembra una cosa necessariamente positiva, no?
3: In che senso?
2: Nel senso che se io devo pensare al fatto che mi devo salvare io, vuol dire che non ho neanche la possibilità di guardarmi intorno e vedere cosa c'è di diverso da quello che vivo io. Allora, perché allora, anch'io arrivo da un paesino molto piccolo del nord.
3: Spiegamela.
2: Però vedo proprio che c'è... io vedo proprio il lato dell'individualismo, quello brutto, no? Quindi io guardo solo quello che mi interessa, il mio amico che suona non lo vado ad ascoltare, a meno che non faccia Sanremo, allora a quel punto è una cosa che accetto. Però finché quella cosa...
3: Sì, questo è vero.
2: Ok.
3: Sì, questo è vero. Io sicuramente ho fatto difficoltà comunque ad essere accettata, tra virgolette, come una che se n'è andata dal paesino per fare la cantante, cioè follia,
2: certo.
3: Cioè come dire... Voglio fare l'astronauta, cioè ti prendono per il culo. È così.
2: Forse l'astronauta è anche più accettato socialmente.
3: L'astronauta è anche più accettato. Però io sono troppo legata. Cioè, io amo il sud, e però me ne sono andata. Cioè, capito? C'è sempre questo dualismo che secondo me non toglierei mai da una persona che se n'è andata.
2: Cioè, dici la complessità.
3: La complessità, proprio questo. Cioè, siamo troppo carnali e siamo. Non so come definirci. Cioè, non, se io dovessi pensare, no, agli stereotipi del milanese, no? Io il milanese me lo immagino come uno che sta con le AirPods in mezzo alla strada, che non guarda l'altro, ma dice: devo fatturare.
2: Certo.
3: Cioè, un po' mi viene in mente il video di The Verve, Bittersweet Symphony. Lui in mezzo alla strada che cammina e si scontra con le persone. Cioè, per me questo è il milanese. E questa io mi sento. Però io questa mi sentivo anche al sud. Cioè, mi sentivo così in un posto in realtà che è tutto il contrario di quello che è.
2: Ti sentivi la persona che guarda gli altri che si spostano, ok.
3: No, mi sentivo la persona, cioè l'incompresa, la pecora nera. In un mondo però troppo lento per me.
2: Ok. Cioè, sì. Ti capisco molto su questa cosa. E la risposta qual è?
3: Boh, la risposta è bello tornare al sud. Cioè, è bello ritrovarmi. Quando torno mi piace ritrovarmi. Però è anche bello viaggiare, è bello andare via, è bello guardare cosa c'è oltre il tuo naso.
2: Secondo me è molto bello anche il passaggio continuo, no?
3: Sì, è quello. Forse è quello che ti fa pure scrivere le canzoni e ti fa avere quella fotta, quella voglia di rivalsa, non lo so.
2: Il ragionamento logico, cioè logico, no, non è vero. Il ragionamento emotivo che faccio io è sempre: io quando torno nel mio paesino dico, vabbè, ma vaffanculo, io sono quello che fa le cose. E quando sono a Milano penso, non sono un consulente di Deloitte.
3: Esatto, anche io. Okay. Anche io. Però bene così. Magari era così che doveva andare. Cioè, magari era scritto così.
2: Sì, forse ce lo siamo costruiti anche noi.
3: Sì. Mi piace pensare che qualcuno più grande di me l'abbia fatto al posto mio.
2: Ok.
3: Mi legittima.
2: Questi nuovi pezzi che stanno uscendo, chiaramente, immagino, saranno l'anticipo di una cosa che un disco, di un...
3: Sì. Lo possiamo dire, in autunno uscirà questo cavolo di disco.
2: Ok, non si può dire ancora il nome?
3: No, no? Il nome no, il nome no.
2: Ok, di cosa parlerà? Cosa vedremo dentro?
3: C'è tanta introspezione, tanta... Okay. Ecco, tanto... Tante chiacchiere che mi sono posta guardandomi allo specchio e facendo avanti e indietro, come hai detto tu.
2: Okay.
3: Da un posto all'altro e da un sud a un nord.
2: Ok.
3: È stato molto terapeutico scrivere questo disco. A volte quando mi dimentico di chi sono e chi sono stata, mi ascolto le mie canzoni e lo capisco.
2: Ok. E quando scrivi le cose che fai, poi dopo le sottoponi a qualcun altro prima di arrivare in una fase, qualcun altro non collaboratore, mm-hmm. dico, amici, parenti.
3: Oh no. Sì, sì. C'è la mia migliore amica a cui mando tutti i pezzi, cioè, sento, cioè, lei è la prima che dico, oh, ho fatto sto hit, sentimela, oh, sentila. Lei è una che però ti dice la verità, cioè se ti fa schifo una cosa non te lo dice, quindi la prendo proprio come metro di paragone.
2: Ok, e se ti dice che una cosa fa schifo?
3: Se dice una cosa che fa schifo, dico, cioè mi metto in discussione, però poi alla fine dico, se mi piace, mi piace, va bene così.
2: Ok, giusto.
3: Sì, sì.
2: Giusto, giusto. Ok, dicevi, quindi tanta introspezione e poi?
3: Tanta introspezione. Non voglio spoilerare tutto il tema, certo, del disco.
2: Ok.
3: Però posso dire che ci sono tanti pezzi che ti fanno pensare. Cioè non sono pezzi che ascolti per ballare o perdere tempo, per non pensare. Cioè se ascolti questo disco non è il disco che ascolti quando vai a fare la spesa.
2: Okay.
3: Cioè devi avere un momento, ci devi dedicare. Perché non è un disco facile, sicuramente.
2: Ok, cioè non è un disco d'ascolto disattento.
3: No, non è un disco d'ascolto disattento.
2: E quindi va in controtendenza rispetto a quello che stanno facendo tantissimi in questo periodo, no? Cioè tutti vogliono la hit o la cosa fatta un po' mezza con le AI.
3: Sì, ma come dice, di andare sempre in direzione ostinata e contraria.
2: E su questo, guarda, me lo tatuerei.
3: Pure io.
2: Ma... non so, qual è il perché poi dopo è sempre molto bello parlare con qualcuno che ha questa visione del mondo, ma dall'altro lato mi chiedo, non hai paura di questa cosa?
3: Sì, ho paura, però allo stesso tempo mi fa felice essere me stesso. Cioè non voglio rincorrere qualcosa che non sono per arrivare.
2: Okay.
3: Cioè probabilmente starei anche peggio. Cioè ora magari sicuramente ti devi scontrare con i numeri, con i successi degli altri, ok? Però probabilmente anche se avessi successo con una cosa che non mi rispecchia, probabilmente sarei ancora peggio.
2: Okay.
3: Quindi questa è una mia scelta.
2: E ok, quindi Passaporti Caramelle, il disco che uscirà in autunno, e hai delle date?
3: Ha delle date, sì. Ci abbiamo... Roma, facciamo il Nameless a Lecco, che è una figata, e facciamo, ora devo suonare a Parete, che è Caserta, provincia di Caserta, quindi vicino da me, mi aspetto tutta la mia famiglia lì,
2: okay,
3: tutti i miei amici, non vedo l'ora, e poi altre sono in aggiornamento comunque.
2: Ok, va bene, grazie mille.
3: Grazie a voi.
2: Ligio Lì, io sono Johnny e questa era

0: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission Series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital Humanities. Fundamental of Communication Networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building Design for Tropical Climate Series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Ikemosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
3: All of the hits from yesterday to today. Only

0: qui oggi in compagnia mia c'ho il famosissimo ormai, l'ormai celebrissimo Luca.
1: Ciao Davide, ciao a tutti, grazie per avermi invitato di nuovo qui in radio.
0: Ci mancherebbe, è sempre un piacere, anche perché l'ultima volta non siamo riusciti a fare troppo, quindi...
1: No, esatto, diciamo che è stata un po' un'anteprima di quello che verrà quest'oggi.
0: Mamma mia ragazzi, siamo gasatissimi, non so se si nota la nostra voce assolutamente, non so, fibrillazione. E tra l'altro non è la prima volta che ti vedo sta settimana, purtroppo, perché...
1: Come purtroppo?
0: Ah no, scusami, dicevo... no, è fantastico averti visto tutte queste volte in settimana. Cosa abbiamo fatto questo weekend, Luca?
1: Noi ci siamo visti per il concerto dei Tamango, la rampallonata.
0: Che figata, tra l'altro...
1: È stato davvero una figata, mamma, devo dirlo.
0: E poi... consigliato ovviamente da te, perché quello che ha gusto musicale tra i due.
1: Mi assumo tutte le responsabilità e tutti ovviamente i meriti di quello, chiaro, che è stato l'evento di sabato. Veramente divertente, se capita qualcuno degli ascoltatori di finire in una delle città in cui continueranno questo evento di Tamango, già, andateci, perché è veramente un mood, e quindi...
0: Sì, sì. E poi loro, a parte che sono bravissimi, non cantano e basta, fanno uno show fantastico e tra l'altro a pochissimi euro, perché affittano e il loro compenso è praticamente nullo, quindi...
1: È una rivoluzione, diciamo, c'è, sì, una rivoluzione in atto in quello che è il panorama dell'industria musicale italiana.
0: Sono molto contento di questa cosa e ovviamente lo sai anche tu perché hai buon gusto. Dettagli. Ma adesso noi direi che partiamo subito, perché questa puntata sarà densissima di informazioni. Tra l'altro speriamo di non fare errori, visto che abbiamo capito che c'è qualcuno all'ascolto in... Che ne sa?
1: Ci sono un po' di tecnici, diciamo.
0: Cacchio,
1: rischiamo di capitare in zona rossa e di farci
0: picchiare.
1: Correggere, se non picchiare, ecco, esatto.
0: No. Va bene, allora direi partiamo subito e partiamo ovviamente con una delle canzoni più belle che siano state mai concepite dall'essere umano. Questo, vabbè, penso che già dalla musica ormai state capendo che cos'è. E quindi ascoltiamoci Anthony. Questa è Solo Infatuazione su Poliradio. Ci ascoltiamo il miglior neomelodico di tutti i tempi. Ciao!

0: voi hanno avuto un'infatuazione. Un'infatuazione può esserci non solo per una persona, per una storia d'amore, ma può nascere anche per una storia, per un racconto. E in questo caso, oggi parliamo proprio di una storia che ha appassionato tantissimi nel corso dei secoli. Ed è la storia di Atlantide. Davide, se ti parlo di Atlantide, cosa ti viene in mente? Quale idea di questa città, continente, isola hai in testa?
1: Allora, io devo confessarti che ovviamente avendo cercato noi da molto tempo, in realtà poi ti daremo qualche background sulla cosa, ma in realtà avendo scoperto molto presto Atlantide come mito storico, oltre che come fantasia, sono un po' biasato su questa cosa, ma devo dire che da quando ero piccolo io la reputo molto una civiltà quasi aliena, non so come dire. Quindi tecnologie ultra avanzate che esiste ancora sotto, vabbè, l'Oceano Atlantico, penso che sia abbastanza chiaro a tutti, e che fa uso di queste non so, imbarcazioni che sembrano quasi di astronavi. Così me la immagino Atlantide. Okay. Una sorta di città futuristica sottomarina.
0: Ok, hai già toccato tanti punti che andremo ad approfondire meglio durante la puntata.
1: Cacchio spoiler.
0: Però la cosa figa di Atlantide è proprio il fatto che ognuno di noi ha un'idea diversa.
1: E qual è la tua?
0: La mia è terribilmente segnata da Platone, perché è l'iniziatore di questo grande racconto. Mm-hmm. E quindi mi immagino una civiltà antica, quindi
1: certo,
0: per niente attrezzata dal punto di vista tecnologico. Però mi affascina moltissimo anche l'idea di un Atlantide che aveva già fatto mille passi avanti rispetto alle civiltà dell'epoca, diciamo.
1: Certo, affascinati un po' da questa misura lovecraftiana. Oh, citiamo sempre Lovecraft quando siamo insieme.
0: È sempre così, alla fine, e vedremo, torneranno anche dei personaggi che abbiamo già citato nel corso della scorsa puntata.
1: Però partiamo subito, direi, capire che cosa scrive Platone, perché effettivamente Atlantide viene da un mito di Platone.
0: Esatto.
1: Due dialoghi in particolare, no?
0: Platone descrive innanzitutto nella Repubblica la città ideale, quindi uh-huh, questa Atene antichissima che era strutturata appunto in maniera democratica e che aveva avuto un grande successo contro la città di Atlantide.
1: Ush.
0: E qua c'è un primo, come posso dire, colpo di scena nella mente del pubblico comune, diciamo,
1: anche
0: nella mia mente la prima volta che l'ho scoperto.
1: Perché noi associamo Atlantide alla città perfetta.
0: Esatto, cioè nell'immaginario comune Atlantide è diventata quella città incredibile, bellissima, tecnologica, i buoni.
1: Sì.
0: E in realtà Atlantide è stata descritta come i cattivi da Platone.
1: Non solo, anche i corrotti, gli aggressivi, i colonialisti.
0: Cioè, i colonialisti.
1: Certo, dei greci poi.
0: Monarchici. Perché Atlantide era un continente di monarchici,
1: sì,
0: un popolo di monarchici.
1: Dieci
0: re. Ha tentato di conquistare non solo l'Europa, non solo il Nord Africa, ma spingersi fino ai confini del Mar Mediterraneo e quindi alla Grecia. L'unica città-stato in grado di contrastare Atlantide è
1: ovviamente Atene.
0: La grande Atene.
1: E poi c'è anche un background dal punto di vista, diciamo, divino, perché Atene, come dice la parola stessa, è sotto la protezione di Atena,
0: esatto,
1: che voleva essere in realtà, cioè che era contesa anche da Poseidone. Poseidone, vedendosi negata questa predominanza, perché i cittadini avevano scelto Atena, si arrabbiò tantissimo e decise di trasferirsi appunto in quella che sarà poi stata chiamata Atlantide, nell'isola di Atlantide. Quindi rapisce la figlia del re, piccolo re che stava ad Atlantide all'epoca, costruisce dei terrapieni, fa una città praticamente costruita da diversi stati, anelli concentrici di terra e fossati, e al centro del fossato maggiore crea appunto il palazzo reale col suo tempio dedicato a se stesso e ovviamente mette incinta Clito, da cui escono 10 figli, tra cui Atlante, che dà poi il nome alla civiltà di Atlantide.
0: Esattamente. E tutto questo viene raccontato appunto all'interno dei dialoghi di Platone. Inizialmente questi dialoghi dovevano essere tre. Platone riesce a scriverne uno e mezzo, diciamo.
1: Sì, però uno è importantissimo, quindi
0: uno è importantissimo, che è il Timeo.
1: Mm-hmm.
0: L'altro, che è il Crizia, riesce a scriverlo solo in parte ed è in realtà quello più importante dal punto di vista atlantideo, perché è dove viene fuori la ciccia su Atlante. Nel Timeo invece viene descritto più che altro il conflitto che c'è stato tra Atlantide e Atene e il fatto che Atene abbia vinto sostanzialmente.
1: Sì, in realtà è tra l'altro una cosa che non c'entra molto col Timeo in sé, che parla dell'origine del mondo, è più uno spin-off, diciamo, della Repubblica. Vabbè, sì, non si capisce perché era lì.
0: Quindi in questi dialoghi che sostanzialmente raccontano di Solone, questo antico governatore di Atene che era stato in visita in Egitto e si era fatto raccontare dai grandi sacerdoti la storia e le gesta dell'antica Atene, quindi la grande Atene decaduta perché, anche qui, punto legato alla filosofia platonica, non è stata tramandata. La grande Atene non è stato raccontato di padre in figlio come quella Atene vivesse o fosse gestita.
1: Non c'erano scritte, insomma.
0: Esattamente.
1: La cosa importante, tra l'altro, è che sì, va bene, Atlantide, beh, sappiamo che fine fa. Adesso lo spieghiamo. Ma anche Atene stessa subisce un processo di distruzione tra l'Atene nuova e l'Atene vecchia.
0: Esatto, a causa del diluvio universale. Un processo di decadimento.
1: Esatto.
0: E Atlantide viene sconfitta, come viene raccontato nel Timeo, e poi nel Crizia si scopre che Atlantide non solo è sconfitta, ma viene anche distrutta immediatamente in un giorno solo.
1: Incredibile. Perché?
0: E nel Crizia viene spiegato che Atlantide aveva perso il favore degli dei. Il problema è che Platone arriva a scrivere fino al momento in cui Zeus, capo degli dei, raduna sul Monte Olimpo il consiglio e dice che Atlantide è stata corrotta, che ha bisogno di essere messa in riga, ma poi quando deve parlare agli dei e deve arrivare a spiegare che cosa fare nei confronti di Atlantide, Platone smette di scrivere.
1: Mutismo selettivo. Cacchio, Zeus è il tipico dio geloso che abbiamo già incontrato, ovviamente. Ogni volta che si parla di dei dell'antichità sono tutti gelosi del proprio popolo. Ma è una cosa normale. La cosa non normale è che la gente poi si è inventata un finale. Perché?
0: Sì, straordinariamente nasce tutto con la morte di Platone. Perché proprio a partire dalla morte di questo grandissimo pensatore e autore del passato si comincia a pensare a un finale per questa storia e a un continuo per la narrazione della città e del continente di Atlantide.
1: Bellissimo. E su quest'onda un po' mistica ci ascoltiamo magari una delle canzoni che abbiamo ascoltato nel concerto l'altro giorno, e questi sono i Tamango e il titolo ve lo diamo alla fine.

0: Questi erano i Tamango. In realtà no, ho sbagliato, questa non è una canzone che abbiamo ascoltato sabato, ma è bellissima ed è anche poco conosciuta, quindi ci voleva darvi questo hint. E speriamo che ovviamente anche voi possiate apprezzare i Tamango quanto noi. E torniamo ad Atlantide, perché il viaggio è appena cominciato. Con i miti di Platone in realtà siamo solo alla punta dell'iceberg, anzi potremmo dire al momento della formazione dell'iceberg. Vai Luca, spiegaci che cosa succede dopo.
1: Beh, come dicevamo, dopo si inizia a pensare a quello che è il continuo di questa storia, perché si aprono due filoni. Uno è il filone aristotelico, ovvero Aristotele, da buon allievo, legge il testo di Platone come un insegnamento filosofico.
0: Non dovrebbe essere.
1: Esatto, non ci trova niente di realistico o di imputabile alla realtà e quindi sostiene sostanzialmente che quello che trovate negli scritti platonici è soltanto un insegnamento dal punto di vista della morale e della politica.
0: Sì,
1: della
0: come tra l'altro moltissimi miti di Platone, cioè abbiamo l'Auriga, abbiamo anche solo il Demiurgo, cioè sono tutti miti che sono fatti per spiegare le cose, non per dare una visione realistica del mondo.
1: Esatto, lui stesso dice utilizzare la finzione per insegnamenti di realtà, quindi...
0: Grande Platone.
1: Non tutti la leggono così, però. Già dalla morte di Platone si inizia a pensare ad Atlantide come una civiltà realmente esistita. E quindi si ricercano un po' dei reperti, dei resti di questa civiltà. Cosa che però va un po' a scemare anche grazie al avvento del cristianesimo.
0: Ah, era contrario ad Atlantide il cristianesimo?
1: Sì, diciamo che essendo un mito pagano, il cristianesimo ha un po' dimenticato questa mitologia e ha seguito ovviamente il pensiero aristotelico, quindi
0: la diciamo parabola.
1: Che è stato accantonato per un periodo di tempo che arriva più o meno fino alla scoperta dell'America, perché con la scoperta dell'America si ritorna a parlare di Atlantide. In particolare gli spagnoli scoprono questo nuovo continente al di là delle colonne d'Ercole, così come descritto da Platone, e dicono: oh mio Dio, non è che abbiamo trovato Atlantide? Non è così.
0: No, ovviamente
1: non è così. Ovviamente questa cosa viene un attimo temporeggiata fino più o meno alla fine dell'Ottocento, quindi domanda: questa è Atlantide? Sì, no, sì, non lo so. C'erano cose più importanti, bisognava fare i soldi con il mercato che gli Stati Uniti e i nascenti Stati Uniti avevano creato, e quindi si è anche lì accantonato il pensiero della ricerca di Atlantide fino alla fine dell'Ottocento, in cui il buon Donnelly, un candidato alla vicepresidenza americana per il Partito Populista, fa uscire un libro, Atlantis, The Antediluvian World.
0: Ah, proprio partono a bomba, cioè praticamente 400 anni di stacco totale dopo che qualcuno ha detto, oh, no 200, 200 anni di stacco totale dopo che qualcuno ha detto, ah sì, magari Atlanti dell'America, e poi questi si scoprono Atlantidei, non ho
1: capito. Esatto.
0: Ah, ok.
1: E in particolare fa uscire questo libro secondo cui, appunto, gli Atlantidei fossero esistiti prima del diluvio universale, prima della catastrofe descritta nella Bibbia.
0: Ah, ok. Un po' ovviare quel discorso, sì, ma i popoli del Centro America non sono della linea di Adamo, una roba del genere.
1: Esattamente.
0: Ah, quel filone.
1: E non solo. La sua teoria si basa sul fatto che in diverse parti del mondo, come capita in tantissime teorie pseudoscientifiche, avvengono delle cose identiche, ovvero dal punto di vista umano in Egitto e nel Sud America vengono costruite le piramidi,
0: viene creato
1: il mito del sole, viene idolatrato il sole,
0: Amorra e i vari dei dell'oro in America.
1: Se ci pensiamo è banalissima come cosa, cioè il sole è la fonte di vita del nostro pianeta. Come si fa a non adorarlo?
0: Chiaro. Poi una cosa che splende nel cielo, cioè è abbastanza magica come cosa, sì. Però evidentemente vogliono trovare questi parallelismi che...
1: E hanno convinto. Hanno convinto perché il primo ministro britannico, tale Gladstone, aveva voglia di organizzare una spedizione per la ricerca di Atlantide.
0: Dove? Cioè dove cercarla?
1: Ovviamente nell'Atlantico.
0: È chiaro, ok.
1: E questa spedizione, questa idea di spedizione, perché poi la spedizione non si è mai fatta, ha dato però l'idea alla Disney. E si è creato il film Atlantis. Bellissimo. Che parla di questa spedizione che parte dall'Inghilterra di fine 800 e scopre il popolo atlantideo.
0: Geniale, tra l'altro probabilmente ha influenzato anche Jules Verne, che in 20.000 leghe sotto i mari trova effettivamente una città sotto l'Atlantico, potrebbe essere.
1: Assolutamente sì.
0: Bello.
1: Assolutamente sì, e ci sono infatti tanti tante bricioline, diciamo, qua e là.
0: Beh, senz'altro interessante. Il punto è, come fai a cercare una città sottomarina se non hai, per esempio, un sottomarino? Visto che eravamo alla fine dell'Ottocento, cioè i sottomarini ancora non esistevano. Fa molto ridere come cosa. Comunque, bellissimo. Visto che la gente qua si ritiene tutta figlia di Atlantidei, ascoltiamoci Mitomani di Fulminacci, che secondo me
1: è a tema.
0: Era terribile.

Mitomani con Tutti i fenomeni di Fulminacci. Vabbè, dai, la top canzone che potevamo mettere in questo momento. E adesso ci ascoltiamo ovviamente come base Take 5, perché è da un po' che non la mettevo, perché a furia di ospiti, inscenate, cioè mi è passata, non avevo voglia di jazz di quel tipo. Vabbè, ma prima di continuare con il nostro bel discorso su Atlantide, passare in realtà alle cose più cicciose e devastanti e anche razziste della cosa, dobbiamo ovviamente dire come potete contattarci, perché non è che possiamo far finta di niente, giusto? Cioè, su Telegram, come sempre, a PoliRadioBot, su WhatsApp al 320-320-5652 e su telefono al 02-239-92475 se siete Atlantidei e o antichi astronauti, perché ormai li stiamo andando, 76.

0: E quindi questa è la prima cosa. Poi le piramidi avevano funzioni diverse. Le piramidi egizie erano delle tombe, quelle sudamericane, azteche, erano degli altari, quindi sì, anche lì
1: erano più delle ziggurat anche come forma, non erano proprio piramidi effettive, erano osservatori astronomici, cose più pratiche di una camera mortuaria.
0: Un altro grande punto a favore della teoria di Donnelly è la mummificazione, perché entrambe queste culture usavano la mummificazione, vero, ma usavano tecniche diverse, quindi non c'è una sovrapposizione, perché Donnelly sosteneva che appunto gli Atlantidei fossero questi esseri superiori che hanno creato gli umani come loro schiavi. E dopo un po'...
1: Anche loro? Cioè,
0: certo,
1: la seconda volta...
0: sempre la stessa cosa. Infatti adesso vedremo anche un altro personaggio che ritorna.
1: Ovvio.
0: E questi umani si sono liberati degli Atlantidei grazie a quel grande catastrofe che li ha uccisi e hanno ricordato i loro insegnamenti e quindi portati nelle varie parti del mondo. Cosa non vera, appunto, come abbiamo visto, ma questa è soltanto una delle teorie che ha proseguito il mito di Atlante.
1: E forse anche una delle più light, diciamo, storica, diciamo, un tentativo sociologico fallito.
0: Ci ha provato.
1: Esatto. Invece la prossima, che riguarda una personalità che abbiamo già incontrato, la nostra carissima Elena Blavatsky, un applauso, che vabbè, teosofa, occultista, cospiratrice sotto certi punti di vista e ovviamente intrattata con tutti i movimenti sotterranei europei di fine 800, quindi immaginate il pastrugno in cui era cacciata. Origine russa.
0: Origine russa, origine tedesca, insomma un misto, perché lei è origine russo-tedesca ma nata in Ucraina, quindi...
1: E adesso parlare di russo-ucraino insieme, vabbè, va niente.
0: Esatto, non è
1: torniamo
0: il momento storico migliore per fare questo crogiuolo.
1: Esatto, facciamo finta che era comunque tedesca, così offendiamo tutti allo stesso modo. E Blavatsky scrive, tra le varie cose, anche a proposito degli alieni, eccetera, scrive un libro molto interessante, La dottrina segreta. Ce ne vuoi parlare, Luca?
0: Allora, libro molto interessante perché... è il caposaldo di tantissime teorie pseudoscientifiche del complotto, insomma
1: massoniche, tra l'altro
0: un sacco di teorie strane, molto interessanti da sapere, molto strane se le si segue alla lettera.
1: Sì, e soprattutto se le si applica, come molta gente ha fatto.
0: Esatto. E Blavatsky sostiene di aver avuto questi incontri ascetici con la confraternita dei Mahatma.
1: Ah.
0: Blavatsky è stata in Tibet, cosa già straordinaria per l'epoca, perché le donne straniere non entravano in Tibet.
1: E comunque anche solo andare in Tibet dalla Germania nell'Ottocento non era proprio una cosa facile.
0: Esattamente. E ha avuto questi incontri, ma non di persona. Ha avuto gli incontri durante i sogni o fasi di trance, come le chiama lei.
1: Ah, ok. Quindi
0: non ha mai parlato effettivamente con i Mahatma, ma... secondo lei sì.
1: Ok, viaggi onirici, diciamo, viaggi astrali, ne parleremo, faremo una puntata anche sui viaggi astrali, secondo me.
0: E questi Mahatma cosa c'entrano con Atlantide?
1: Esatto.
0: Le hanno raccontato che Atlantide è esistita. Non solo, è esistita una terra, un continente antichissimo, precedente alla nascita di Atlantide, chiamato Lemuria.
1: Ah, sì, giusto, un altro oceano in realtà, perché... sì, cioè, allora... la cosa è questa: dove vedete un oceano nella cartina del mondo, secondo chiunque, all'interno di gruppi pseudoscientifici, eccetera, ci vede un continente sprofondato. Ora, io mi chiedo, la gente navigava nel 4000 a.C., perché non si spiega se ci sono tutti questi continenti effettivi? Ma fa niente. Tra cui c'è appunto Mu, di cui parleremo in un'altra puntata, perché anche lì c'è un sacco di roba da dire, Lemuria, che è un altro continente e che prende il nome da, vabbè, ovviamente l'oceano indiano. In realtà la sua storia nasce perché c'erano lemuri sia in Australia che in Africa. Hanno detto, ma sì, la deriva dei continenti non ha senso. Piuttosto immaginiamo che c'era un continente intero abitato solo da scimmie.
0: È esattamente lo stesso problema che ritroviamo in Donnelly. Cioè, ci sono due cose uguali in due posti diversi del pianeta. No, non riusciamo a concepire questa cosa. Deve esserci stato qualcosa di mezzo.
1: Un tassello, vabbè.
0: E invece no.
1: E quindi la teoria della Blavatsky prende le mosse appunto da queste varissime razze che sono seguite. In realtà, mettendo un po' insieme le cose, perché non solo Blavatsky fa questo discorso, ci sono quattro gruppi principali di umani prima della razza ariana, che è quella che Blavatsky, la brava tedesca, ritiene la culminante nella storia evolutiva dell'uomo, ma che lei ovviamente, essendo

0: cioè non una nazista, sosteneva che comunque fossero tutti gli indoeuropei ariani, perché è giusto così in realtà, cioè la razza ariana, comunque il gruppo etnico ariano deriva dal gruppo etnico indoeuropeo, ma questi sono dettagli. La cosa importante è che all'inizio la terra era una palla infuocata, ci hanno preso. Ai poli si stava, diciamo, bene, non era un clima tipo ghiacciato, ma si stava in una sorta di giungla, ok, mentre il resto era tutto infuocato. Piano piano i primi uomini quindi abitavano in quella zona lì, poi piano piano si sono allargati nel globo mano a mano che appunto il clima diventava più favorevole a loro. E dopo i primi sono stati gli iperborei e i lemuri, appunto i lemuri no, gli abitanti della Lemuria, e infine gli atlantidei, che a loro a sua volta si suddividono in varissime razze: Rmohals, aiuto, i Tlavatli, i Toltechi, i Turani primitivi, i Protosemiti e gli atlantidei propriamente detti, probabilmente sì, gli Accadi e i Mongoli.
1: Ho fatto bene a lasciar fare a te le pronunce di questi popoli.
0: Sì, mi sono pure impappinato, ho perso un sacco di aura. Vabbè, comunque sia, e tra l'altro, cioè, questi popoli si evolvono effettivamente, perché all'inizio sono formati da puro spirito e sono interamente intuitivi, che nel gergo ottocentesco significa che non avevano un raziocinio vero e proprio, ma si basavano sugli istinti, erano più simili a bestie, diciamo. E in realtà l'acquisizione della logica e dell'intelletto, secondo questa teoria, è un go down, una decadenza, perché l'essere umano primitivo, insomma, puro, è quello che non si basa sul raziocinio, sulla morale, ma sul puro istinto e sulla ragione del più forte. Molto nicciana come cosa, se ci pensi.
1: Sì, esatto. E, tra l'altro, come dicevi tu, non solo la Blavatsky ha seguito questo filone, è stato proseguito da tanti autori. Tutti teosofi,
0: chiaro,
1: quindi tutti parte del movimento nato da Blavatsky, ma ne abbiamo visti diversi. Si sono seguiti Eliot, Steiner, Kais, che poi è quello finale, diciamo, e vedremo perché Kais è importante.
0: Sì. Comunque, secondo la Blavatsky, finiamo qui il quadro storico, semplicemente gli atlantidei, dopo il grandissimo cataclisma, che ovviamente è naturalistico all'interno della teoria della Blavatsky, perché non sono ammessi dei in quel mondo, oppure dovuto a strani incroci con divinità extraterrestri, anche lì si torna sempre dove eravamo arrivati, e questi atlantidei scappano dall'Atlantide, fondano queste comunità protosemitiche da cui poi discenderanno gli ariani per ulteriore decadenza, e quindi al momento la razza ariana sembrerebbe la più pura, perché era vera discendente dei popoli antichi.
1: E questa è la cosa che fa rabbrividire più di tutto di quello che abbiamo parlato oggi, perché
0: sì,
1: pensare a una razza che supera le altre
0: è un chiaro, cioè dai, chi poteva prenderla se non il nostro amicone, però
1: il nostro amico Adolf.
0: Esatto. Ma prima di Adolf parliamo di un'altra calamità che ha ucciso la musica italiana. Qui c'è il nuovo album di Anna e questa è Scontrosa, e direttamente dal nuovo album ve lo lascio ascoltare in santa pace o in santo delirio.

0: E siamo tornati di nuovo qui a parlare di Atlantide e ci hanno fatto notare una cosa che ovviamente dobbiamo correggere. Correggiamo sta cosa. Allora, innanzitutto, se parliamo della Blavatsky, appunto della Blavatsky, no, perché dobbiamo dire l'articolo solo con le femmine? Diciamolo anche con i maschi, noi non siamo sessisti, noi siamo misantropi. Quindi diciamo l'articolo anche per il signor Case e il signor Steiner, quindi lo Steiner e il Case. Parliamone, Luca.
1: Che sono i nostri prossimi autori.
0: Esatto.
1: Quindi Illo Steiner. Illo Steiner rompe un po' con la Blavatsky, anche lui teosofo, fonda la società antropica, antroposofica, scusami.
0: Avrei fatto un sacco ridere antropica comunque.
1: Sì. E, praticamente è il primo che inizia a parlare degli Atlantidei come possessori di poteri sovrannaturali. Quindi tutto quell'ideale che mi hai detto tu all'inizio di questo mondo ipertecnologico con questi esseri che volano,
0: plus
1: che
0: dotati,
1: spostano le cose col potere della mente, sono gli occhi della mente.
0: Cheat.
1: È nato tutto da Steiner. È nato da Steiner, è stato, diciamo, completato da Case, perché Case sosteneva che oltre ai poteri psichici e a tutta questa parte appunto puramente teosofica dell'atlantismo
0: mi piace,
1: mi sa più di,
0: ti sembra una roba tipo venerazione
1: geopolitica
0: anche, è vero. Giusto, è vero.
1: Comunque Case, diciamo che aggiunge la componente dello strumento, cioè della tecnologia.
0: Quindi dice che appunto questi Atlantidei non solo erano molto sviluppati dal punto di vista spirituale,
1: esatto,
0: potremmo dire, ma anche tecnologicamente avanzati, cioè
1: sì,
0: conoscevano addirittura tecnologie maggiori rispetto a quelle che adesso sono in nostro possesso, o almeno all'Ottocento.
1: Questo è il punto cruciale, ovvero lui dice che gli Atlantidei avevano tutte queste tecnologie incredibili nel 9600 a.C., che è il periodo descritto da Platone.
0: Chiaro.
1: Il problema è che le tecnologie incredibili descritte da Case sono la mongolfiera, quindi cioè capisci che c'è un qualcosa che non torna.
0: Un po' eurocentrico, un po' storico-centrico, beh, classico.
1: Non riescono soprattutto ad andare oltre, cioè siccome questi sono tutti autori che si rifanno non a testi o a cose che hanno visto, che hanno trovato, no, si rifanno ai sogni e alle visioni. Nelle sue visioni Case ha visto che gli Atlantidei avevano questa tecnologia incredibile. Qual era la tecnologia incredibile? La mongolfiera. Quindi non ha visto l'intelligenza artificiale, non ha visto i PC desktop.
0: No, certo, anche perché come fai a immaginarlo? Ma d'altronde, in realtà questo va anche a favore di teorie del sogno che sono accettate adesso, perché non puoi immaginare sognare qualcosa che non esiste, che non hai già visto nella tua vita.
1: Esatto.
0: Perfetto, grazie Steiner, hai contribuito al progresso scientifico.
1: Case era soprannominato il profeta dormiente.
0: Mamma, un altro
1: perché?
0: Addormentato.
1: Perché? Perché durante le fasi di trance, in cui dormiva, cioè, parliamoci chiaro, dormiva, lui vedeva cose. E queste cose che ha visto, purtroppo, hanno combaciato con un evento che è successo veramente. Perché una profezia che ha fatto Case nel 1940...
0: Sentiamo.
1: Era che nel 1968... Atlantide sarebbe riemersa.
0: Cazzo.
1: Disastro, perché nel 1968 effettivamente negli Stati Uniti, nel Golfo del Messico più precisamente, riemerge un triangolo di terra.
0: Oh.
1: Ed è subito la profezia di Case che si avvera.
0: Sì, ma per triangolo di terra letteralmente un pezzettino,
1: pezzettino,
0: un fazzoletto, vabbè.
1: Però è facilissimo confondere un fazzoletto di terra che si alza dal... È Atlantide che riemerge.
0: È la punta della montagna vabbè, dai.
1: Esattamente. E quindi da lì la comunità scientifica americana ha iniziato le ricerche.
0: Ah.
1: Quindi ha detto, ok, controlliamo se è Atlantide. Ci saranno dei resti, ci sarà qualcosa. Ma non ho trovato niente.
0: Niente. Neanche un pezzo di metallo,
1: no.
0: Nulla. Vabbè, ok.
1: E adesso capiremo perché. Perché si arriva alla spiegazione scientifica del perché il mito platonico non ha senso.
0: E soprattutto chi ne ha abusato? Perché in realtà, cioè, nel Novecento siamo sempre le due facce. Uno che cerca di portare ragione e l'altro che cerca di portare discordia, odio e irrazionalità. E chi meglio, vabbè, l'abbiamo capito, dei soliti nazisti. Vabbè, ma torneremo a parlarne. Ma per il momento, visto che abbiamo trovato questo fazzoletto di terra e la terra riemersa, ascoltiamoci Non c'è mare di Nico Arezzo, perché se il mare non c'è, dobbiamo anche approfittarne.

0: bellissima canzone. Il mare non c'è, ci sono però i continenti, perché ricordiamo, Atlantide è un continente. Ed allora cosa non torna con la teoria di Kais? La teoria della tettonica delle placche,
1: la deriva dei continenti, insomma.
0: Praticamente, cosa dice questa teoria? Dice che i nostri amati continenti non sono altro che
1: masse galleggianti, sì.
0: Esatto, qualcuno li paragona a dei grissini, dei cracker.
1: Ah, cracker, bello, bello.
0: Che si muovono su una superficie che è il fondo oceanico.
1: Sì, e il mantello sottostante, ovviamente.
0: Esattamente. Il problema è che la differenza tra i cracker e il fondo è anche di materiale, non solo di spessore, perché ricordiamo che la struttura dei continenti ha un'altezza di circa 30 km.
1: Sì, sì, non dovresti sbagliare affatto.
0: Mentre il fondo oceanico di tipo 6, quindi è molto più sottile, c'è una grande differenza a livello proprio di struttura, ma anche a livello di materiale, perché se i continenti sono formati per la maggior parte di granito, il fondo oceanico è formato per la maggior parte di
1: basalto.
0: Bravissimo.
1: Wow, ragazzi,
0: quindi
1: questa è
0: facile.
1: Cassarese in quinta, per chi ci sta ascoltando.
0: Capito? Recupero così il debito che non mi ha mai fatto recuperare.
1: Meno male.
0: È questa la differenza fondamentale. Quindi, se Atlantide, come dice Platone, fosse stata affondata, si sarebbe trovata subito.
1: Eh sì, perché
0: vai a cercare
1: lì,
0: nel fondo dell'oceano, sul fondale, 32 chilometri di granito.
1: Esatto.
0: Cioè, non è molto difficile. Non si sono mai trovati.
1: Chiaro che no.
0: Quindi già questo smonta completamente tutte le teorie che sono state create, diciamo, a fine 800.
1: Ma allora, sta Atlantide. Qualcosa Platone avrà preso ispirazione. Chiaramente non può essere oltre le colonne d'Ercole, quelle che intendiamo noi, perché nessun greco ci è mai andato, o meglio, ci sono andati, ma lungo la costa, quindi diciamo non proprio affidabili come indagini.
0: Esatto, quindi nell'Atlantico escludiamo tutte le possibilità. Cosa succede? Ci spostiamo nel Mar Mediterraneo. Quindi si dimentica totalmente quello che aveva scritto Platone, si va a cercare Atlantide all'interno del Mediterraneo. Dove la si trova? A Creta.
1: Cioè, perché? A due passi da Platone, di base.
0: Perché? Perché? Perché Creta, diciamo che ha delle grandi analogie con Atlantide, quindi è, diciamo, la teoria più interessante, se vogliamo. Creta viene distrutta, la società cretese viene distrutta da un evento catastrofico, che è una delle eruzioni vulcaniche più potenti che ci sono state sul nostro pianeta.
1: Sì, almeno da quando c'è l'uomo.
0: Esatto.
1: Sì. L'eruzione del vulcano Tera, quella che prima era Tera, appunto, adesso è Santorini.
0: Esattamente. E quindi viene costruita questa teoria secondo cui quella società, che poi è stata, appunto, secondo studi, scavi, riscoperta, fosse l'Atlantide descritta da Platone.
1: Quello è figo. Effettivamente ha anche senso, perché ovviamente la memoria di un evento del genere così traumatico è ancora ben presente in realtà nella mitologia greca, anche se magari se ne perse le fonti. Però il ricordo del trauma, del collasso della civiltà, che intaccò anche la civiltà antecedente ai greci, cioè i micenei, effettivamente è ancora ben presente e ben radicata nella mitologia greca. Quindi
0: potrebbe essere.
1: Ha senso.
0: Ci sono diversi problemi, però.
1: Sentiamo.
0: Ci sono diversi problemi perché ovviamente Creta non è stata distrutta nel 10.000 avanti Cristo. Stiamo parlando più che altro del 700, se non sbaglio.
1: Sì, siamo nel 1400.
0: 1400,
1: però,
0: ok.
1: Grazie.
0: E la teoria sostiene che Platone si fosse confuso, ha confuso la scrittura egizia, e quindi ha tradotto male dall'egizio
1: i geroglifici. Platone, va bene,
0: ma Platone può sbagliare la traduzione egizia di un numero così semplice?
1: Infatti, tra l'altro,
0: molto complicato.
1: Già che sei geroglifici, almeno traducili bene, voglio dire.
0: Esatto.
1: Vabbè.
0: E poi soprattutto Creta è stata distrutta da un'eruzione vulcanica. Dire che è stata sommersa, c'è un po' di differenza.
1: Esatto. È solo crollato un pezzo di vulcano.
0: Inoltre, l'eruzione vulcanica di Creta non è stata così devastante come si pensava prima di scoprire i reperti, perché questa eruzione ha interessato soltanto parte dell'isola, non ha distrutto completamente la civiltà è collassata circa 150 anni dopo. Quindi comunque le cose non tornano.
1: Ovviamente non tornano. Ma chi se ne ha approfittato nonostante tutto questo, se non i nostri amici nazisti? In realtà è tipo la seconda volta che citiamo. Io pensavo che in questo programma avremmo parlato molto di più di nazisti. Ma sti cazzo, i nazisti, tra cui il gran generale del Terzo Reich, Heinrich Himmler, decidono di organizzare una spedizione in Tibet per trovare appunto i resti di Atlantidei, come aveva previsto Blavatsky all'epoca, in realtà tipo 50 anni prima, durante le sue visioni ossessive. E quindi sì, di base quello che era un mito, una leggenda, un qualcosa che afferiva in realtà è una romanzazione di Platone, cioè non prendiamoci in giro, è una storia che si è inventata Platone per darci un mito da poter usare come emblema della città decaduta rispetto ad Atene, che è la città perfetta. Tutto il resto, come diceva Aristotele, è un surplus che la nostra mente ha deciso di regalarci.
0: Esatto. È molto interessante poi approfondire a livello psicologico come la nostra mente brami queste storie, cioè brami la ricerca del nascosto, del non conosciuto, del non finito, perché Platone non ha finito. Quindi la nostra mente occupa quegli spazi e quelle pagine vuote
1: che non riusciremo mai ad avere
0: con la nostra immaginazione.
1: Quindi faremo sicuramente una puntata del genere, perché ci vuole. Faremo una puntata psicologica in cui ovviamente Luca sarà presente, perché
0: da massimo esperto.
1: Beh, d'altronde laureato in, vabbè, non dirò cosa, perché sennò mi metto a ridere.
0: No, non posso più venire.
1: Esatto, no, per favore no. E niente, Luca, è stato veramente un piacere parlare con te anche oggi di anche teoria assurda.
0: Davide, è sempre un piacere venire qua.
1: Perfetto, mi sa che questa sarà...
0: È sempre un piacere essere coperti da questa buonissima aria condizionata che avete qui in radio.
1: Bellissimo.
0: Ti ringrazio. Alla prossima puntata.
1: Alla prossima. Penso a sto punto fra molto tempo, almeno con Luca. Perché ricordatevi, la prossima sarà l'ultima puntata di Dave Fake, perché poi la radio va in vacanza. E quindi mi raccomando, stay tuned. E io oggi vi lascio ribadendo l'importanza del Politecnico, dicendo che comunque la Statale è una bella università, anche se i nostri ascoltatori ci stanno ascoltando e dovrei dire il contrario. E beh, concludiamo deprecando l'università peggiore del mondo. Quindi ascoltatevi questa, dai.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
16: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
17: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai.

0: sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video,
1: ma non mi ascoltano. Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
18: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: The hits from yesterday to today, only on Boyer Radio.

La guida radiofonica ai festival estivi è un programma decisamente notevole. Forse il più notevole, sicuramente quello di maggior successo mai pubblicato dalle grandi radio dell'universo. Più popolare del manuale di pianto indie applicato, più venduto di altre 53 cose da fare sotto il palco quando piove e più discusso della trilogia di bestseller filosofici, dove ha sbagliato Calcutta, ancora alcuni tra i più grandi sbagli di Calcutta e... Ma chi è Calcutta in fin dei conti? La guida a

Verso Miami, domani Sista, la guerra rinizia, Name, e se la vita stona, Balaton, io sentirò la scala, sei torno dal lavoro, sei festival, che la guida radiofonica ai festival estivi abbia inizio. Buon viaggio.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.
3: My name's Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people. Hey, is this illegal?
2: The best music in town.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
17: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
18: All of the hits from yesterday to today, only on Folio Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
16: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
17: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio. The best music in town.

Jungle Dame.

0: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio, la radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi!
20: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Justice.
1: You hear him? You hear his voice?

0: siamo uguali noi e loro. Noi e loro. Spesso siamo noi e loro.
1: Una 984. Vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno. Mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno. Sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno. Non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli. Crack si mangia coi tentacoli.

M.O. Coprimi di soldi Jerry Maguire, è quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me tipo Mac Drive, back in the days bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore tipo questo qui, Nami.

inclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

0: Thank you, Dave.
1: You're on Polyradio Extra. Urban Style.

0: in the motherfucking half.
1: Willie Roger Extra.
2: Brand new.
3: Yeah, Marrakesh, Mars, Zef, facciamo un colo stare in tre. Verdi, la Ida, verdi di invidia.

0: You're listening to Polyu Radio Extra.
1: Hey, yeah, trap, mom.

days are over. Dog days are done.